Giorgio Valeri, un prete italiano che ha sposato, che è tornato dall'Italia, e abbiamo fatto una grande festa.